Buona sì. Povera comandante a go, eh. Zappella, ora che vuole qua.